Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni, vino bianco no, vino rosso no grazie, fichi gelati no grazie, torta primavera, 4 ombrelloni, caffè amari, ferragosto, sole, poesia.

For you are so.

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: Olhou.
1: Chutupins.
2: Per decenni hanno inserito valori artificiali nella tua mente. Hanno modificato i tuoi gusti, i tuoi acquisti online e le tue abitudini. Adesso è il momento di reagire.
3: Acquista il disturbatore di segnale ideato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3:39.
1: Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo. Lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
1: Too many questions and no answer, all cancer advances. Part number two, the table dances in a mantis kind of stances. I look straight.

0: Senti bene, chiave, chiave.
1: Ah, croce baldazzi e mosso cazzi, chiave. Ti disso live, cazzo. Ah, chiave, non conti un cazzo. Io c'ho odio, io c'ho

0: Ciao Mirko, questa è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai? Aspetta, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: alla...
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo,

0: poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se lo volete capire, allora sapete che vi dico, chiomarsi e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
1: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fa per mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arzio!

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi.

quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai vista lei?

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 6:38.
1: Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

0: Sa, sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

Thank you.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:41 minuti.
1: E lei accosti, per favore. Bene,
2: aspetta.
1: Brigadiere.
2: Sta buono.
1: Brigadiere.
2: Sta a fare oltraggio, aspetta, no? Che sta da retta sto stronza qui?
1: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
2: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
1: Amore,
2: mi ha fatto carcerà!
1: È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

Su due grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e tre figlioletti in tenera età.

0: L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dello 0%.
1: Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un ovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'ovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente!
2: Sì.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera Astaparin di Vinganin Tucciune Talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria.
6: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
7: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
8: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
9: Grazie, grazie, grazie infinite. Di nuovo, grazie.
4: Grazie.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

You know, I like being hot. You look after me so well.

0: Benissimo amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora che ci dici di questa serie? Come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo!
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo!
1: Ma positivo da morire!
0: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te? Come andrà?
1: Andrà una bomba!
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie.

0: l'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 10 e 39 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma
1: te le suona. www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

La lotta per il possesso d'elementi in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

0: i pensieri. Ci mangia vivi. Per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Snout! Ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?
1: La sera che

stasera, stasera che me ne andrò anch'io. Io spero solo

Zizi, ti faccio sentire la radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, oi zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti.

tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

fine dei conti non è nemmeno l'amore, il punto della questione.

fine dei conti non è la paura di morire, ma quella di restare soli che ci ha fatto tremare.

Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Rumore nell'Eternet cittadino.
3: Hi, this next song is about a bunch of gossips. It's called Carry Go Brinkum, right? All this business.

0: Psicanalica vexe, psicanalica, è difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo, sul campo è nemico.
0: Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo.
1: Non ci tiriamo indietro.
0: Lei non si tira indietro.
1: No, mai.
0: Benissimo.

Bantiera. Il simbolo taviano è la bantiera. C'han già pittati il russo, il ghiango e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo canfilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bantiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: che sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta, e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

poiché l'essere stimato ed apprezzato convergi al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

0: on the inner road side, drive on especially.
1: It's the last part to ride the body there.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:39.

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Konnini kesho, skia konnini kesho, jo si kesho.
2: Aye, skia, teki, tano, nane.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, lui gli piace.

0: Senti, che lavoro, me l'ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Beh, questa sigaretta qui?
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dello 0%.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita.

0: ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciccia chi e ciccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera Astaparin di Vinganin Tucciune Talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare?
5: Piano.
4: Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita.

0: al cuore immacolato di Maria.
1: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
2: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
2: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
3: Grazie, grazie. Grazie infinite. Di nuovo, grazie.

0: geotonico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.
2: Tell him, I wanna get up and do my friend.
3: Yeah!
2: I wanna get up.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi tacciovina,
0: Villo. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a
3: cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Le due mette bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. ¿Oyó? Los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
5: È una bavata, Zizi. Credami, una bavata, Zizi.
6: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Eccoli pronti. Ugo, priglieli.
2: Guarda qua, guarda in camera. Dicci, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
3: Perché non gli andava giù in Nietzsche.
2: Ecco, guardateli i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

tuffo. Bella pure allo scaffare, pure al gufo. Senti come vado per l'epicentro, perennemente dentro lo scontro. Vado avanti con un po' di freestyle qui per te, amico mio. Vado avanti, niente bella Smith, solo bella zio. Per l'epicentro romano.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo fare.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: abbiamo ospite qui in studi, negli studi di Radio C Roma, Alessandra, docente di filosofia e storia, attivista dei docenti per Gaza, nodo territoriale Calabria e della base. Perché Alessandra è ospite qui da noi? Perché Alessandra ci parlerà di questo manifesto di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Questo è stato pubblicato dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, tema quantomeno attuale viste le continue guerre che si consumano a livello ormai globale. Allora, Alessandra, intanto se ci puoi dire cos'è l'Osservatorio e perché nasce il manifesto.
1: Allora, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Sì, l'Osservatorio nasce nel 2023 e nasce come comitato di scopo, ossia è una rete formata principalmente da docenti, ricercatori, studenti e attivisti che sono impegnati nello studio della crescente presenza delle istituzioni militari nei luoghi di formazione. Di particolare interesse è proprio questo lavoro, ossia quello del manifesto. Il manifesto nasce proprio da una ricerca effettuata negli ultimi due anni da parte dell'Osservatorio, dei compagni dell'Osservatorio, e nasce appunto attraverso un'analisi sul tema della militarizzazione della società, del ritorno della leva e delle nuove strategie di difesa. È da questo appunto attento studio che noi parliamo del manifesto. Hai ben detto tu, di resistenza alla militarizzazione della società, alla reintroduzione della leva e per il ripudio incondizionato della guerra. Perché proprio questo titolo così, diciamo, esaustivo? Perché il lettore, nel momento in cui andrà a leggere il manifesto, già viene introdotto in un tema così spinoso.
0: Allora, altro punto derimente è questo tema della difesa totale. Da dove viene? Cosa significa difesa totale?
1: Sì, per parlare del manifesto, prima di parlare del manifesto, parliamo di due concetti veramente fondamentali. Il primo è questo della difesa totale e il secondo è della guerra cognitiva, che sta alla base appunto di questa analisi fatta dall'Osservatorio. Quando noi parliamo di difesa totale, stiamo parlando di un concetto che trova le sue radici nella modernità, diciamo, degli ultimi decenni, in modo particolare quella che è stata la guerra fredda. Il modello di difesa totale è un modello che viene sviluppato a partire dalla Svezia e che quindi nei primi anni 50 trova appunto la sua elaborazione. Perché il presupposto qual era? In caso di guerra non sarebbe stato sufficiente disporre di un esercito efficiente, ma occorreva partire dall'intera e coinvolgere l'intera società, scuole, università, sistema sanitario, infrastrutture, amministrazioni pubbliche, imprese e trasporti e cittadini, tutti dovevano essere integrati in un sistema di difesa nazionale. Ebbene, questo, diciamo, modello poi con la fine della guerra fredda piano piano andò scemando, ma adesso negli ultimi 10 anni è ritornato in auge, e questo perché si è tornati a riparlare nel dibattito europeo, nel dibattito occidentale, appunto della corsa agli armamenti. Abbiamo visto come la guerra in Ucraina, l'aumento delle tensioni internazionali e il riarmo globale hanno fatto appunto sì che la difesa totale divenisse un punto importante per le politiche di sicurezza. E il modello della Svezia quindi è stato anticipato, quelli che sono i modelli attuali di difesa totale. La difesa totale sta al centro delle strategie della NATO, così come la guerra cognitiva. Israele sicuramente possiamo considerarlo come l'esempio contemporaneo più avanzato di questa integrazione tra apparato militare e società civile. Non è un caso che parliamo di israelizzazione, ossia l'israelizzazione è intesa come un modello politico, militare, culturale, digitale, etnico e ideologico da seguire per molti paesi occidentali. Ecco, quando noi parliamo di difesa totale, stiamo parlando di considerare e intrecciati degli elementi che sono fondamentali. la leva, la riserva, l'università, la ricerca scientifica, l'industria e la sicurezza nazionale costituiscono qualcosa che appunto viene intrecciato. Allora non riguarda più solo le forze armate, per intenderci gli eserciti, il potenziare l'esercito con appunto un programma di aumento delle riserve, ma riguarda tutta la società. Ora, noi siamo convinti che bisognerebbe partire da una maggiore consapevolezza di questa trasformazione della società occidentale, in modo particolare quello che ci riguarda soprattutto della società europea. E poi, ecco, aggiungo solo, diciamo, qualche informazione sull'altro concetto fondamentale, che è quello di guerra cognitiva. Proprio a partire da questa premessa, la NATO all'incirca dal 2020 ritiene

0: fondamentale nella sua strategia studiare e come appunto oggetto e pubblicazione di interesse a livello di ricerca, quelli che sono gli elementi che caratterizzano la difesa totale e quindi diventano centrali nel percorso di questi studi l'informazione, studiare l'informazione, la comunicazione, le percezioni collettive, il consenso sociale e la capacità di orientare i comportamenti della popolazione attraverso appunto degli stimoli che siano stimoli che riguardino tutta la società che ha a cuore la difesa totale. Ebbene, e questa è una premessa fondamentale per capire l'approccio al manifesto.
1: Allora, tu hai già in qualche maniera detto alcuni esempi di quello che accade in alcuni paesi europei. C'è la Germania che aveva sospeso la leva obbligatoria nel 2011 e che si appresta a ripristinarla, mi pare di capire, correggimi se sbaglio.
0: Allora, ecco, il ritorno della leva in Europa è quello che diciamo sollecita ancora di più la riflessione dell'osservatorio. Hai ben detto, la Germania ha sospeso la leva obbligatoria nel 2011. Ora, quando noi parliamo di un ritorno della leva, dobbiamo un attimino chiarire in che senso. Non possiamo considerare il ritorno di una leva tout court, no? Come era per intenderci la vecchia naia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Non è questo, diciamo, l'elemento che caratterizza il dibattito odierno. È ancora più subdolo come sistema. Infatti si parla di orientare le nuove generazioni attraverso quindi una campagna di informazione, una campagna pubblicitaria, se vogliamo dirlo tra virgolette, a avvicinarsi alla cultura militare. La Germania ha riaperto una riforma, anzi ha attuato una riforma per quanto riguarda la leva, che possiamo anche considerarla vicino al modello svedese e quindi quel modello che viene definito come un ossimoro, ossia una leva che viene dichiarata volontaria e obbligatoria allo stesso tempo, che è un po' un concetto particolare da spiegare, che però è interessante perché ci deve essere il nostro campanello d'allarme. Cos'è successo in Germania? Allora, l'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la capacità di reclutamento e quindi costruire un'ampia base di riservisti nel caso in cui appunto la Germania ritenesse fondamentale nel caso appunto di un movimento generale. Quindi come si è strutturata questa riforma? Innanzitutto attraverso un questionario che è rivolto a tutti i giovani, a tutti i ragazzi che al momento dei 18 anni sono obbligati, e sottolineo sono obbligati, a rispondere. Questo questionario mira a capire le disponibilità al servizio dei ragazzi, le competenze, le qualifiche, quali sono le proprie condizioni fisiche, gli interessi professionali. Ecco, che cos'è? In realtà è una vera e propria schedatura ed è, diciamo, anche quello che in Italia e nel resto dei paesi europei si sta portando avanti come appunto modello di riforma. E le donne invece, le ragazze, le giovani ragazze possono volontariamente rispondere al questionario. Ora, qual è il venir meno di questo obbligo? Che cosa succede quando i ragazzi non vogliono e si appunto dissentono dal rispondere al questionario? Avranno avranno una multa, avranno una conseguenza amministrativa. Quindi non vuol dire che saranno chiamati all'arruolamento forzato, ma comunque avranno delle conseguenze e questo è un elemento di appunto allarme. Che cosa succede nel momento in cui anche in Italia dovesse entrare un sistema simile e negli altri paesi? Che cosa succede quando un ragazzo si rifiuta? Perché deve essere sanzionato? Perché deve essere sanzionato se non vuole appunto partecipare a questo questionario? Perché si rifiuta? Perché è obiettore di coscienza, ad esempio? Sono delle domande che appunto sono fondamentali. Perché? Perché quando inizia un conflitto, anzi questa parola è anche scorretta, quando inizia una guerra è già troppo tardi. noi dobbiamo prevenire ciò che appunto ostacoli il ritorno di una guerra. Ci sono alcune correnti che parlano già di una guerra, di una terza guerra storica, che parlano di una terza guerra mondiale, per cui a nostro avviso, appunto dal punto di vista dell'osservatorio, bisogna ostacolare ogni azione che possa appunto arrivare a un qualcosa che poi sarebbe ormai troppo tardi. E una cosa che vorrei anche sottolineare è che il dibattito e poi queste riforme che stanno portando avanti in Europa non riguardano solo i governi conservatori, ma riguardano anche gli altri governi, quindi è un motivo bipartisan. Parliamo dei governi socialdemocratici, liberali e centristi, che comunque si mostrano favorevoli a questo tipo di dibattito e quindi questo tipo di riforma.
1: Senti, in questa tua risposta hai citato anche il caso italiano, no?
0: Sì.
1: Il DDL Crosetto, mi pare di capire. Cioè,
0: sì.
1: Anche
0: sì.
1: In Italia allora, si è aperto questo dibattito, un po' come sta succedendo in tutta Europa. Ci sintetizzi un po' questo DDL Crosetto?
0: Sì, allora, innanzitutto diciamo che precedentemente, in modo particolare dopo il 22 settembre, il ministro Crosetto aveva fatto delle dichiarazioni in quanto non voleva confermare la delega al governo per appunto questo tema che è molto scottante, ma aveva dichiarato appunto che l'argomento dovesse essere affrontato in Parlamento. E quindi in parte noi ci eravamo anche tranquillizzati, perché chiaramente l'iter parlamentare è un iter che richiede anche più tempo. E fino a questo momento il dibattito parlamentare italiano si era svolto sul modello appunto svedese, sul modello dei paesi scandinavi. In modo particolare le diverse proposte che erano state presentate miravano alla mininaia, ipotesi del servizio civile universale con funzione di difesa, piuttosto che programmi di formazione giovanili. Però l'8 giugno Crosetto ha presentato un DDL, appunto come dicevi tu, dove innanzitutto richiede di rafforzare il sistema delle riserve attraverso la delega al governo. Quindi è ritornato sui suoi passi, proponendo appunto di delegare al governo il tema del rafforzamento delle riserve. Faccio brevemente una sintesi, anche perché lo schema del DDL è facilmente riscontrabile con una ricerca web. Comunque, gli elementi principali quali sono? Che si vuole aumentare le unità aggiuntive appunto delle forze armate, arrivare a 40.000 unità entro il 2023, quindi a partire dal 2028 in maniera progressiva aumentare quelle che sono appunto le riserve che riguardano la capacità operativa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e anche quella della sanità militare. Ok, quindi quali sono le riserve del DDL che sono inserite nel DDL Crosetto? Innanzitutto la riserva operativa, che dovrebbe essere poi composta da personale già addestrato, la riserva specialistica, che invece sarebbe formata da professionisti civili dotati di competenze tecniche, e l'ultima riserva è quella territoriale, destinata a rafforzare il radicamento della difesa sul territorio. Ora, questo diciamo è stata una prima discussione, una prima presentazione del DDL Crosetto, e ora cercheremo di seguire appunto gli sviluppi.
1: Senti, prima di addentrarci nei 5 punti del manifesto, ti chiedo anche un parere su quello che, perché la scuola a questo punto diventa un terreno centrale di queste politiche militari.
0: Allora, diciamo che sono all'incirca più di 10 anni che è stato fatto un primo protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero appunto che adesso si chiama MIM, non più MIUR, e negli anni si è sempre più rafforzato questo rapporto, al punto che la scuola è diventata veramente uno dei luoghi principali di questa trasformazione della società e diventa molto visibile possibile. Ad esempio, pensiamo alle attività di orientamento che vengono promosse con le forze armate, oppure alle giornate dedicate alle professioni militari. Pensiamo ai percorsi di formazione scuola-lavoro, quelli che prima venivano chiamati fino all'anno scorso PCTO, quindi gli ex PCTO, che spesso in alcune scuole vengono svolti attraverso appunto sedi oppure in collegamento con comparti della sicurezza. E pensiamo anche alla crescente presenza di aziende della difesa nei programmi di orientamento universitario, e poi chiaramente il ruolo della Leonardo, che sappiamo essere uno dei principali gruppi europei nel settore aerospaziale e militare, che purtroppo spesso fa accordi appunto con le scuole dove i ragazzi si dovrebbero formare.
1: Allora, Alessandra, abbiamo 4 minuti, quindi sì, io ti do i tempi di questa nostra chiacchierata. Allora, i 5 punti, si parte dal ripudio della guerra per arrivare alla difesa del dissenso. Ce li sintetizzi?
0: Ok, sì, certamente. Allora, il primo punto del manifesto riguarda il ripudio della guerra come valore assoluto, ossia il manifesto richiama con gran forza l'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra, e questo deve essere la base del fondamento della vita democratica. Il secondo punto invece riguarda, appunto come dicevamo, scuola e università, luoghi di pace come luoghi di pace e non di guerra. Significa che la conoscenza deve servire alla cooperazione, alla ricerca, all'emancipazione umana, e non a preparare i conflitti, a preparare le guerre. E il terzo punto, che è il cuore del manifesto, ribadisce il concetto di obiezione totale e collettiva. Perché è il cuore del manifesto? Perché appunto, come si diceva nel discorso precedente, il servizio civile, che appunto rientra in quel concetto, in quello simbolo di leva obbligatoria volontaria, in quanto potrebbe essere inserito appunto il concetto del servizio civile in alternativa al servizio militare, in realtà è diventato una strumentalizzazione nel nuovo concetto di difesa totale, nelle nuove strategie della guerra contemporanea. Perché quella che era stata la grandissima stagione portata avanti dagli obiettori di coscienza, che appunto vennero sanzionati, vennero appunto a volte anche incarcerati pur di non andare a fare il servizio militare, perché andava contro il loro principio del pacifismo e quindi come obiezione di coscienza individuale, ora perderebbe il valore, perché in un contesto così radicalmente cambiato che il nostro, si deve opporre in tutti i modi all'obiezione, appunto ad una eventuale compromissione delle forze armate in tutta la società, quello che dicevamo prima come sistema integrativo tra società civile e società militare. Il che significa che l'obiezione non può essere più obiezione civile individuale, ma diventa una obiezione totale e collettiva. Tutti noi dovremmo disobbedire a quelle leggi, ma anche a quei procedimenti che sono finalizzati alla guerra. Quindi non solo l'obiezione individuale come alternativa, o faccio il servizio militare o faccio il servizio civile, perché in questo caso sarebbe un servizio civile universale orientato sempre al concetto della difesa totale, ma l'obiezione di cui parla il manifesto è proprio un'obiezione di coscienza totale e collettiva.
1: Allora, Alessandra, per concludere, sì, tutto questo ragionamento ci porta a farci una domanda che tu ben conosci, no? Quella di volere costruire una società organizzata intorno alla preparazione della guerra oppure intorno alla costruzione della pace. Questa è la domanda che ci si pone, e questo è l'obiettivo di questo manifesto, mi pare di capire.
0: Sì, esattamente.
1: Ed 2 minuti.
0: Sì, ok, è proprio la conclusione del manifesto. In realtà il manifesto appunto si conclude con un'esortazione alla disobbedienza civile, quindi non violenta ovviamente, e quindi all'opporci ognuno di noi con le proprie forze e soprattutto a livello collettivo a qualunque processo che porti appunto a un concetto di difesa totale. E quindi noi non siamo degli ingranaggi, ma noi dobbiamo essere operatori della pace, e questo significa che appunto si legge nella conclusione del manifesto: in guerra si combatte per la patria, ma quando si rifiuta la guerra si combatte per l'umanità.
1: E noi ringraziamo Alessandra, ovviamente ci ripromettiamo magari di ritornare su questi argomenti se sarà necessario. Grazie Alessandra.
0: E grazie a voi.
2: Io volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina è primavera, arrivasse fino a sera senza di zerratella.
3: Cioè chiuditi là.
2: Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale. A notizie impressionanti, che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che solamente venga morte a te pigliare?
3: No.
2: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
1: Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

no place to hide. Get her, Mommy.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Gioca anche tu con George la gallina, il gioco più prevedibile e fatale. George la gallina meccanica terrorizza tutti gli animali. Chi non è con lui è contro di lui e sono guai. È il più potente, eppure non conosce la geografia e la grammatica. George la gallina è forte perché è stupido. George la gallina ha un tesoro, ma non ne ha mai abbastanza. Adesso è rimasto solo. Tutto è distrutto. Tutti sono morti. Ma a lui non interessa, perché lui è George la gallina. George la gallina di ferro è un gioco adatto ai bimbi e ai grandi. Si ride tanto o si piange. Tutto dipende da te.

0: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:38.
2: Wait, wait, wait, wait.

Yeah.

0: 12 rom.
1: Aspirina a tavoletta.
2: Calci cavaggio fresco.
3: Psychopath is gonna take y'all to the deadlands.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Non dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato, compreso al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quella bella.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio.

0: del 67, questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato le BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
0: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68, ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autori.
2: Inizio io con la voce.
3: Vai, inizia tu.

Salute, compa, che tiene? Hai i primi sintomi di raffreddore? Corri in farmacia e chiedi deciso, dottor, ne ho stipanask. Una bella spruzzata angenasche è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanask, te stipa pure un lavandino. Neostipanask, è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fuia, fui in farmacia.

0: We're gonna visit somebody else we know pretty well. Her name is Candy, and her story goes like this.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:38.
2: Radio Ciroma, diciamo, è l'ausorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, è una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

campagnola. Mesa campagna, matarena caca, e con una fronna, subulezzo mazzo. Aitano parulana, a guarda, a rizzo, e con una mano s'accarezzo cazzo.

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

ਕਾਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਹਾ ਤਰਦਾ ਹਾਏ ਕਾਠ

Ni mimi ni Lulu wapi? Come, come, seven up, seven up, seven up.

il pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla, una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.

0: L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dello 0%.
1: Messenger of God, you're doomed if you stay here.

this one. I wish I'd step up, meet Dennis Rudikalka.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:39.
1: Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: mi sento abbastanza tonica e magra. Tutte le donne che vedo su Instagram sono più belle e attraenti di me.
1: E io non so più di chi è il mio corpo.
2: Attenzione! Questo è il momento giusto di rivolgerti all'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: I'm not gonna just finish that. Paga già finita, dai. Ma te ho pagato 27, ma che stai scherzando?
1: Lorenzo! Scusa, mi eri chiuso lì, dovevi studiare.
0: Beh, se non studio, devo studiare, dai.
1: Ma che hai studiato? Quattro anni in uno deve fare l'esame, voglio dire, già una cosa improbabile. 47 materie. Hai studiato cosa? Dove stai?
0: Ho solo quasi tre quarti ho studiato, dai.
1: Come tre quarti?
0: Mezz'ora, quasi tre quarti, però mi sono accorto, mi sono andato. So per farci 6 anni e 1, guarda.
1: No, ho capito. Spiegami.
0: Ma sta scherzando.
1: Ma
0: tu che sei?
1: Ma non vedi che sei?
0: Ma tutta,
1: ma mezz'ora che avrai studiato, hai capito? Mezz'ora, neanche tempo di metterti seduto, Lorenzo.
0: Mezz'ora ho fatto inglese, matematica, latino, greco antico, educazione, aggiustaggio, scorrimento. Praticamente

0: yo podré crio la tia antigo.
1: Scusate, mi rendo conto.
0: Scherzi,
1: che è un concerto, si potrebbe fare, però io ho questo obbligo, voi sapete che i genitori mi hanno lasciato, no. Sono più tornati.
0: Ma te stai sbagliando.
1: Quindi io devo interrogare, sì.
0: Ma non credi, eh.
1: Sentiamo in inglese, visto che vuoi andare in America a studiare chitarra, vero?
0: What are you? Tonight at school.
1: No.
0: Push up in fat.
1: Sembra che c'è una malattia. Facciamo conversazione, capito? What time is it?
0: Oh, ma ce l'hai l'orologio? Che tu sei comprata? Guarda, vai.
1: Cominciamo da capo, proprio pagina 1 della conversazione. Hello Lorenzo. My name is Jane.
0: E sti cazzi.
2: It only make me stronger when you put me down. So go ahead and tell the town. Ah! I'm Michael Rose and I'm on you get me. I'm here say Radio Chiroma 105.7. Don't move the dial, car. Guess what? Stay tuned for the episode. Michael Rose and Darcy. Mad.

0: scaricare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione. Era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui. Finirò male quel cane, fino all'ultimo cane. Gli leggeva in fondo al cane. Ha amato un cane più della sua vita. A un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto. Il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane è eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane. Ma hai tolto il cane di bocca? Mette troppo cane al fuoco. Mettiamoci sopra un cane. Mettiti il cane in pace.
1: Mi fa girare il cane. Mi stringe il cane. Mi spezza il cane. Mi va via il cane.
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane. Non sei abbastanza cane con te stesso. Non so più dove sbattere il cane. Non tocco più un cane.

0: due cani.
1: Quattro cani! Vedono meglio di due! Questo cane diventa un po' monotono! Questo cane è decisamente ossessivo! Questo cane non lo aveva mai sfiorato! Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani vanno verso la rovina. Tutti delusi del cane. Un bel cane.

zitto e cane! E beh, questo è

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 38 minuti.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore, tu che sei una bellissima ragazza?
1: Ma guarda, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi, vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, ma io ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì.
1: Ecco, qual è? Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono queste nuvole?
1: Ma...
0: quanto so belle, quanto so belle! Quanto so belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che, eh? E invece.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 43 minuti.
1: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.

0: La maggioranza silenziosa divora tutte le immagini, tutti i suoni e tutte le parole. La maggioranza silenziosa ama il futuro, ma ha nostalgia del passato.
1: Divertiti con il gioco da tavolo più bizzarro e controverso sul mercato.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

O Raù. O Raù che mi piace a me, mi faceva solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? E io mi mangio per mi mangiare. Ma fai dire una parola, che sta carne capo marò.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: Mail di contatto chioma@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Sento,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto

la cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, no, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

credi che non ti capisca? Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu puoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, e vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine, il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Buonasera a tutti, sono Arcanaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: fatto che si può sapere che lavoro faccio? È molto semplice, va? Un cazzo!
1: All'orologio atomico di Radio Cirona è 1:38.

0: York is a state of mind that doesn't mind fucking up a brother.
1: Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
2: Sunshine.

lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e francia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente.

presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia.

No, no, no, no, no, no. Basta, basta, basta. Boss. Troppo, troppo caldo in quella sauna qui, troppo caldo. Troppo. Si può resistere. No, no, no. Scusi, vado via. Troppo, troppo. Buonasera, Grazie, buonasera. Buonasera. Non insista, devo andare via. Sono fuori. C'è una bella doccia. Bel fresh. E via che vado. Troppo caldo quella sauna qui. Ma sento prima.

0: Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Già tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te secusce tutto e scusarin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in dre, desbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me prurisne i man. Te stare lì tutta sera, capisse? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi repetun, de sura. Più che te pe, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantun.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn.